0: RCPC.com, cadena internacional. Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio online.
1: Parlare un attimo molto volevo parlare di Elisa e di Massimo e di tutti quanti, però vabbè, volevo intanto dire una cosa di Elisa, perché il 25 marzo è uscito il tuo nuovo album, disco d'oro, 3 settimane dall'uscita. Sono 2 canzoni in italiano, ma sei tornata a cantare in inglese.
2: Sì, esatto.
1: Perché alla fine
2: si torna da dove si è venuti.
1: Di dove si è venuti? Dall'inglese?
2: Da Monfalcone,
1: dove si parla inglese fluentemente. E il gattino ha un significato, vero?
2: Perché?
1: No, chiedo a te, perché? Perché il gattino è un'immagine pop ormai, no?
2: Esatto.
1: La colonna del gattino sui giornali, ormai
2: sì.
1: C'è questa cultura pop che tu hai molto abbracciato.
2: Esatto, era proprio un messaggio così, proprio perché in realtà è la vera star proprio del web. Il gattino.
3: E abbiamo una domanda.
2: No, non è il gatto, è proprio il gattino.
3: Sta cercando una domanda sul gattino.
1: Gattino. Sì.
2: No.
3: Abbiamo nulla.
1: Non c'è.
2: Non
1: ce l'abbiamo.
2: Stavo guardando.
1: Non ce l'abbiamo. Sul gattino.
2: Stavo cercando.
1: Non ce l'abbiamo. Il disco è stato anticipato da un singolo, come ho detto prima, No Hero, che è uscito in gennaio. E il videoclip di Elisa, No Hero, ha avuto 18 milioni di visualizzazioni. Allora abbiamo detto, aggiungiamo anche i nostri di questa sera e quindi guardiamo insieme a 1 minuto di No Hero.